0: ZYV 937,
1: São Simão 91,1 FM,
0: ZYV 968,
1: Crixás 100,9 FM,
0: ZYV 979,
1: Caiapônia 90,9 FM,
0: ZYR 229,
1: Montevidio 104,7 FM,
0: ZYD 259,
1: Cocalzinho 89,1 FM,
0: ZYV 938,
1: Iaciara 96,7 FM,
0: ZYV 984,
1: Itajá 94,9 FM,
0: ZYV 975,
1: Rio Quente 90,7 FM,
0: ZYV 262,
1: Rede Serra